any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now Yesu be sad one say. Moji di sa me to me aye wehi. Amo bua ne se ani owure. Ye jidi o se ube to me aye. En a Yesu tine ne sa. O de ka o mwene chira wan sa. Ha! Sani a muji di e tia no. Muji di e ni mon kwa. Enye sa mamu. Me si a hwa no huna di e amno mu hwa. Hey, adi a chisumpo. Ah!